Ricordo quella notte come fosse nel mio palmo. Come la stessi guardando, i suoi occhi azzurri sembravano di cristallo. E io che temevo si rompessero dal piede.